kumadie minyamia panka ni wo o nyami batumi di maza o sa obunsa we

boy, ma. So ya di na kasi ne fata yewo ya money. Bamba pia adam ni kikambi ni wono. No, odoni. Sada baya mama mufuwa benya mkwenti. Yana kiyansani ya mfata.

Nahinio! Nahini! Adana Pa! Atriso! Awa Mofano Sa Owa Mwa! Aba Sa Owa! Osa Owa!